Stereo tocca tocca Stereo tocca tocca tocca Stereo tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca tocca